Sao così a che morto fuori sai si è caradicia di stare bene. Sao così a che morto fuori sai si è durante la ganascia che siamo lì vicino al bene. De che di grammatico con la parte danno che ci chiamano danno che ci chiamano a madima andare a grede a San Felice Canisci Cruturga anche di menudru cabin tecnic da cianana a ghidiro cover. Carmi curate cianana tansale Mohammed Sale. A detaino che te nata Umar Idris Umar era blan la brenyandek. Amma chatrana la kufrikina amma washana la shafana tenda menin jikana raham gino. Alla giso fiche ereke sa tuzor dige digrim biki kaya rafak dunduk. Salam alaikum.